0: dicho.
1: Wins. So good.
2: Bueno, le di chances, Javier, le di chances. Ah.
3: Estás tirando party con el Showboy.